0: Buya!
1: Ngiyiwane engomeni, but igayithu esipilini. Ngiyekho ngibambe esipitini, noma ungangingele enyangeni. Imifishboy lepani.